0: Se vuoi.
1: Sono in disfatta lì. Ben Kidd at Quick Trip in Carrollton, Georgia 28, Charles, Ida 6499 on a dark and color SUV.